agli occhi e poi se ne va. Cerco una porta diversa che mi trascina dentro una nuova realtà. Dietro il bancone di un bar i sogni nuotano senza pietà, giocano odore e profumi della mia città. Cerco negli occhi di turno